0: Ayo, Marty!
1: All'orfanato.
0: Senza cuduro!
2: La mano arriva, cintura sola, da media vuelta.